0: Allo sdrona, allo.
1: Cugino, io lo so.
2: Come
3: si chiama? Tanto su, che è
2: questo?
1: Mi costa le micelle, so. Cioè, questo è un tempo, devi andare con il...